così che vive la discoteca, il pubblico xeroniano, la sua piccola peggio.

così che vive la discoteca, il pubblico xeroniano, la sua di clavetta.